forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2006.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito
1: e inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ciao.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Buongiorno. Sono le 5.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Giornata di venerdì che sarà decisamente più vivace dal punto di vista meteo sull'Emilia Romagna per un impulso di aria oceanica in quota che attraverserà tutto il centro nord Italia. Si attiveranno dei temporali soprattutto sull'Emilia entro il pomeriggio, ma qualche fenomeno temporalesco raggiungerà in giornata anche la Romagna. Temperature che tenderanno a calare grazie a questi temporali con il caldo che si farà moderato, ben più sopportabile dappertutto. Concludiamo anche con il vento che sarà vivace, venti tesi sulla zona pedemontana da sud-sud-ovest, scirocco invece sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ma buongiorno, dai che venerdì per molti è l'ultimo giorno lavorativo della settimana, per altri invece è soltanto un giorno della settimana perché ci sono dei lavori, lo sapete, che non prevedono la sosta nel fine settimana, cioè il sabato e la domenica, insomma, sono giorni lavorativi come tutti gli altri. Pensiamo per esempio e salutiamo tutte le persone che si occupano della nostra salute e che lavorano in queste strutture dove non esistono giorni di festa, non esiste il sabato e la domenica, sono sempre, e naturalmente con i vari turni, però sono sempre pronte a darci una mano qualora ci dovessimo sentire male. Poi ci sono anche chi si occupa della nostra sicurezza, insomma, ci sono un sacco di mestieri, anche chi fa la radio, per esempio, salutiamo chi fa la radio. E solitamente non è un giorno di festa, è per esempio una scusa in più per stare insieme e ascoltare della buona musica. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8 anche in questa mattina. Partiamo con la musica da Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola. Buona giornata. Sì.

una delle tantissime poesie, possiamo chiamarle anche così, di Lucio Dalla. Questa arriva dal 1996, Tu non mi basti mai, nel mattino di Radio San Marino. Stavo dando un'occhiata alle notizie, lo sapete, ci sono delle fotografie che sono apparse sui social anche da diverso tempo, dove ci sono questi rifugi di montagna che la mattina ti offrono le colazioni, mettono a disposizione le colazioni, tipo per esempio i bomboloni, però vengono chiamati più elegantemente Krafen. Non so se avete con dentro la crema. Oggi c'era la crema. Ai miei tempi, quando c'erano giornate particolarmente calde, all'interno del bombolone trovavi la marmellata e ci rimanevi pure male, perché tu pensavi, dando il morso, di trovare la crema, quindi pensavi di sentire il sapore della crema, in realtà ti trovavi la marmellata buona, perché ce n'erano alla bicocca, credo, o alla pesca, insomma albicocche, cioè frutte di stagione sicuramente, però tu partivi con l'idea di mordere e sentire la crema, ci rimanevi anche abbastanza male. Adesso c'è la maxicoda al rifugio dei Krafen, un video girato a Ferragosto, postato sui social, ha contribuito al suo successo. Quindi sono circa 40 minuti di camminata sui sentieri partendo dal passo Sella e si raggiunge il rifugio dei Krafen, il più famoso del web. Ce ne sono diversi, però sono diventati virali con un video girato a Ferragosto che mostra interminabili file fuori solo per poter addentare un Krafen. Poi si farà il cappuccino, il moccacino o il caffè macchiato.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentiti

Marco Mengoni su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme con la sua Ma stasera. Parliamo di cinema adesso e lo facciamo molto volentieri perché si torna a parlare di Spider-Man, che è uno dei personaggi più amati ed è trasversale fra le generazioni. Spider-Man lo leggevo io e lo sta leggendo mia figlia ed è una cosa incredibile, meravigliosa, come questo personaggio continua ad affascinare nonostante le evoluzioni che ha avuto, che onestamente a me da boomer non piacciono, detto fra noi, però

Insomma, devo dire che invece alle giovani generazioni piace veramente tanto ed è un personaggio trasversale. La curiosità, ci sono tre personaggi, tre attori famosi che hanno interpretato Spider-Man sullo schermo, da Maguire, per esempio, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

al personaggio di Spider-Man e con la comprimaria del film che hanno interpretato. Che bella storia. A me non me l'hanno mai proposto di fare Spider-Man perché non ci sto nella tuta.

credo che la voce di questa chitarra non abbia bisogno di grosse presentazioni, si presenta da sola, la conoscete molto bene. Carlo Santana e Michelle Branch insieme con The Game of Love, canzone che ci ha riportato al 2002. Benvenuti nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Voi sapete che l'uomo più veloce al mondo, se lo è ancora, era Usain Bolt, che è riuscito a schiantare una serie di record incredibili, poi le giro tutti di un paio di giorni, cioè non è che ci ha messo molto. Bene, allora in Cina hanno deciso di costruire un robot che possa andare più veloce di Usain Bolt e ci sono riusciti, mannaggia la miseria. Hanno costruito un robot, hanno creato un robot che raggiunge i 12,66 metri al secondo, quindi praticamente Bologna-Rimini, quanto ci metto? Un quarto d'ora, 20 minuti se non trova traffico, ma questo va a piedi, corre, per cui traffico non ne dovrebbe trovare. Allora, secondo l'azienda, questo robot è stato creato in maniera da poter battere tutti i record e quindi da superare anche Usain Bolt, ma dopo la corsa che hanno fatto fare di prova non si è fermato e si è schiantato contro una cabina elettrica. Cioè praticamente erano talmente presi dal fatto che doveva superare assolutamente Usain Bolt che si sono scordati di montare i freni, hai capito? Non gli hanno montato i freni e questo proprio ha proseguito la sua corsa e ha finito contro una cabina. Però dicono che al contatto con la cabina si è fermato e tutto è rientrato nella norma. Meglio così. Pioveva.

Fra Quintale con la sua aranciata nel mattino di Radio San Marino, proprio alle soglie di andare a scoprire quelle che sono, quella che è una delle novità di questa settimana di, della radio che senti, ovvero, lo sapete, noi ogni settimana vi proponiamo delle canzoni che sono nuove e poi diventano delle compagne di viaggio abituali. È il caso di Benny Blanco, featuring Selena Gomez e Becky G, che tornano, che ci propongono il loro nuovo singolo che parla di dimenticarsi. Te olvido.

È molto avvolgente questo ritmo. Bella davvero questa canzone che questa settimana è fra le nostre new play. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G insieme con Teo Olvido, la canzone veramente molto molto bella, perché lo ripeto e mi vanto di questa cosa, da Radio San Marino passa solo la musica, passa solo la musica, mi fermerei qui, passa solo la musica e mi fermo perché vabbè. Allora, lo Zufolos Volante ci ricorda che dobbiamo dare un'occhiata a quello che è l'almanacco del giorno. Oggi è venerdì 21 agosto, è il 233esimo giorno dell'anno, appartiene alla 34esima settimana. Vi ricordo che alla fine dell'anno mancano soltanto 132 giorni, mentre a Natale ne mancano 125 di giorni, 18 ore e 26 minuti. Diamo un'occhiata a cosa accade, no, prima i santi del giorno, San Pio X, Papa e Santa Grazia, questi i santi di

oggi cosa accadde? Oggi nel 1911 ci fu il famoso furto della Gioconda al Louvre ad opera di Vincenzo Perugia, che era un trentenne italiano, disse: questa è un'opera italiana e in Italia deve tornare. Beh, la cosa è che uscì con la Gioconda sotto il braccio, non se ne accorse nessuno, però poi fu ritrovata. I nati in questo giorno: nel 1956 nasce Laura Morante. Chi non ha un disco in casa di Laura Morante? Ha cantato, una cantante meravigliosa, ha fatto un sacco di cose veramente belle. E nel 1862 Emilio Salgari. O Salgari, no, Salgari penso che si pronunci correttamente, è il papà di Sandokan, va bene? Dei vari Sandokan, ha avuto diversi figli, ha chiamati tutti Sandokan, e lui è il papà. Nel 1952 invece nasce Joe Strummer, che è praticamente uno scrittore, poeta, fine poeta, fine dicitore del Novecento, dell'Ottocento. Del Novecento, nato nel 52, quindi del Novecento. Diamo un'occhiata allo sport, si parlava prima di lui. Nel 1986 nasce Usain Bolt, che fino a poco tempo fa era il più veloce del mondo, adesso c'è un robot senza freni, però è il più veloce di lui. Nel 1936 invece nasce Wilt Chamberlain, che è stato quello di Uccelli di Rovo, praticamente ha fatto l'attore per un sacco di tempo e nel tempo libero giocava pure a basket, credo, sì, a basket. Nel 1953 invece nasce Massimo Palanca, che è stato un cantante proprio folk, cantava delle cose veramente meravigliose, penso che fosse di Catanzaro lui, o suonava nel Catanzaro, di questo tipo. Diamo un'occhiata adesso alla Summer Compilation, Safe con parlare d'amore, poi Hanson con Umbap, ma si parte da Bundabash e Alessandra Amoroso.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a Mirko Zanni.

Hanson con Un Bap insieme a Saif e a Bundabash con Alessandro Amoroso, questi protagonisti della nostra Summer Compilation di questa mattina, la prima, ne avremo un'altra comunque prima dei saluti. Parliamo di calcio, perché lo sapete che proprio questo weekend riparte il campionato di calcio e stanno facendo la classifica delle migliori maglie che si vedranno durante la stagione 2026-2027. La migliore penso che sia quella della Roma quest'anno, forse la più bella, che ci rifà un pochino a un calcio dal passato, però è quella away, cioè quella per giocare fuori, non è la maglia di casa, ma è la maglia per giocare in trasferta, bianca, con questa fascia giallorossa al centro. Ci riporta un pochino alle maglie di qualche tempo fa, anche se di quel genere secondo me la migliore rimane tutt'oggi quella della Sampdoria. Penso che sia una delle maglie più belle del campionato di calcio. La Juventus invece stupisce perché torna alle origini. Non tutti sanno che i colori scelti da chi fondò la Juventus era il rosa, il colore scelto era il rosa. Poi cominciarono a giocare con la maglia bianconera perché le maglie rosa non erano pronte per l'inizio del campionato e quindi arrivarono quelle del Newcastle dall'Inghilterra, e da lì poi sono nate anche altre cose che magari qualche altra volta vi racconterò sulla Juventus. Adesso arriva Mace.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvito.

0: Facciamo un viaggio nel tempo, torniamo al 1978. Pensate che a Kate Bush sono bastati vedere gli ultimi minuti di una trasposizione televisiva del libro Wuthering Heights, scritto appunto da Emily Bronte, per scrivere questa canzone che simboleggia un amore disperato, spettrale e oltre i confini della morte, nonché nostra collection.
1: Rivivi insieme a noi le

Bellissima canzone, Wuthering Heights, Kate Bush, su Radio Stamattina, perché c'era la tendenza a chiamarla Bush, Kate Bush, non so perché, però il suo nome è Kate Bush, aveva 20 anni, 18 quando scrisse questa canzone meravigliosa, fu pubblicata il 20 gennaio del 1978 e apparteneva al suo primo album, all'album di debutto, The Kick Inside, e questo fu il primo estratto singolo che la rese sicuramente famosissima in tutto il mondo. Noi l'abbiamo ritrovata oggi, venerdì 21 agosto, come nostra collection, prima collection di giornata. Tra poco torneremo a sentire gli amici di Trebi Meteo che ci racconteranno cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico, quindi ci sono dal punto di vista previsionale, come lo chiamano loro, che a me piace veramente tanto. Adesso su Radio San Marino arriva la musica firmata Irama, questa è Cabana.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: A Radio San Marino sono le 7, buongiorno.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Giornata di venerdì che sarà decisamente più vivace dal punto di vista meteo sull'Emilia Romagna per un impulso di aria oceanica in quota che attraverserà tutto il centro nord Italia. Si attiveranno dei temporali soprattutto sull'Emilia entro il pomeriggio, ma qualche fenomeno temporalesco raggiungerà in giornata anche la Romagna. Temperature che tenderanno a calare grazie a questi temporali con il caldo che si farà moderato, ben più sopportabile dappertutto. Concludiamo anche con il vento che sarà vivace, venti tesi sulla zona pedemontana da sud-sud-ovest, scirocco invece sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Aggiornamento previsionale, mi sa che lo rubo, ce lo faccio mio, è presente quando sei tra amici, stai parlando, dice vi do un aggiornamento, faccio una previsione, un aggiornamento previsionale. Non è male, ti guardano come per dire stai fammi capire, però mi piace molto perché dà l'idea di essere una persona sul pezzo, di essere preparata, di essere pronta, di sapere le cose che gli altri non sanno, e quindi mi piace molto e ruberò questa cosa agli amici di Trabi Meteo. Questa è Radio San Marino e sono Mirko Zanni, un minuto dopo le 7 ne avremo fino alle 8. Tra poco vi dico che parleremo di psicologia, attenzione perché alziamo il livello.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Perdono insieme a Tiziano Ferro su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Buongiorno, fino alle 8 con Mirko Zandi che sono io. Adesso alziamo il livello, come dicevamo prima, parliamo di psicologia perché ci sono state fatte le domande, ovvero: davvero scattare e condividere sui social può fare godere di meno il momento? Parliamo delle vacanze. Allora, molte persone, sapete, vanno in vacanza, scattano delle foto, girano dei video, fanno queste cose e poi le pubblicano sui social. Bene, allora la domanda era: ma può fare queste cose, non ci fa godere l'attimo? Invece non è assolutamente vero. Intervengono gli scienziati che dicono: fotografare un tramonto non ci impedisce di viverlo. Secondo la scienza può persino aumentare il coinvolgimento, spingendoci a prestare più attenzione a ciò che ci circonda. Il vero problema sorge quando scattiamo pensando già a stories, like e follow. Insomma, è tutto questo. Allora, non è tanto la fotografia, non è tanto il video che fate in vacanza o quello che volete postare, ma è pensare a come lo dovete postare, a quello che dovete dire e soprattutto a quanti like riceverà, perché poi il fine è quello. Insomma, se lo postate su un social, vi preoccupate, cominciate a fare i contabili di voi stessi, vi mettete proprio lì a fare i contabili. Allora, questo può valere, questo più o meno secondo me porta a questo, vedete, che non sono soldi ma sono follower, che non è male. Arriva Madame adesso, Mama non Mama.

George Michael e Mary J. Blige con Haas dal 1998 nel mattino di Radio San Marino. Stavo guardando che ci sono alcune pagine, soprattutto dei social, che stanno cercando di sistemare alcuni difetti, a loro vedere, della tuta meravigliosa dell'uomo ragno, insomma del costume da uomo ragno, e stanno cercando di metterlo a posto. Addirittura alcuni hanno preso pezzi dei vari costumi che si sono visti nei film dell'uomo ragno fino adesso, li hanno messi insieme formando così un nuovo costume. Tra un po', addirittura qualcuno è arrivato a ipotizzare che tra un pochino probabilmente qualche maison de moda prenderà a mano anche queste costumi da supereroe e cominceranno a modellarli o a disegnarli secondo i loro gusti e la loro clientela. Per esempio, si potrà leggere da qualche parte Superman veste Prada, oppure non lo so, ci sarà queste, no? Ci saranno anche queste cose che funzioneranno al loro modo. Io ai miei tempi la divisa, la tuta, come chiamatelo come volete, il costume dell'uomo ragno era intoccabile, perché era inviolabile, era una cosa meravigliosa e doveva essere così com'è. Nel corso del tempo ha subito delle evoluzioni, è diventato sempre più moderno. Poi è chiaro, c'è a chi piace, c'è chi dice io rimarrei con quello che era in origine perché mi ricorda com'era quando lo leggevo io. Le cose purtroppo vanno avanti e anche l'uomo

Per esempio 21 agosto e il mattino del 22 in entrambe le fasce contraddistinte dal bollino rosso, perché comunque ci saranno dei rientri anche venerdì, perché c'è chi si gode le vacanze naturalmente fino all'ultimo minuto, e mi sembra giusto anche quello, no? Ha calcolato tutto in maniera millimetrica, per cui ecco, ci saranno delle partenze venerdì, ci saranno delle partenze anche sabato di rientro, poi anche criticità segnalate come possibili nel pomeriggio di domenica 23 e nella mattinata di lunedì 24. Ecco, ci si muove un po' così a spanne, ma sono quelle le giornate che vengono segnalate, quindi facciamo un veloce resume della situazione. Da venerdì 21 a sabato nel corso della mattinata, quelli sono gli orari critici, nel senso il bollino è lì rosso. Stessa cosa fra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì. Perché? Perché bisogna pure ritornare a casa, mica mi volete stare tutto il tempo in ferie. Beh, insomma, è il sogno di una vita quello. The Cardigans, Racing Rewind su Radio San Marino.

0: sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra. Spero che

Ultimo con Romantica su Radio San Marino, buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. Chi si mette in pericolo da solo in montagna con azioni sconsiderate verrà sempre soccorso e portato in salvo, ma dovrà pagare il costo dell'intervento. A stabilirlo è una circolare interna della Guardia di Finanza che chiede a tutti i reparti di valutare se le persone che sono state assistite e tratte in salvo hanno provocato volontariamente oppure se hanno avuto un comportamento gravemente imprudente. Sai quelli che iniziano a farsi quei percorsi di montagna, no? Quei percorsi bellissimi, fra le altre cose, con le ciabatte infradito anziché una calzatura, no? Ecco, di quelle utili per poterlo fare in sicurezza, bene, che poi si mettono nei guai e non riescono a tornare indietro. C'è addirittura chi ha provato anche l'ebbrezza dei ghiacciai in ciabatte. Ecco, sappiate che se vi mettete nei guai poi pagate pegno. È già questa scelta è stata resa necessaria perché naturalmente il soccorso ha dei costi e se è motivato naturalmente bisogna concorrere, come si suol dire, non è un quiz a premi, no.

Watermelon Sugar, ovvero Cocomero. Dunque, buongiorno, siete su Radio San Marino, le 8:31 minuti di questo venerdì 21 agosto. È rimasto un mesetto, almeno sulla carta, d'estate, no? Ecco, considerando le stagioni, poi vedremo le bizze del tempo. Ma a parte questo, ci concentriamo adesso su quelle che sono le novità della settimana, prego. E allora ecco Cat's Eye con il singolo che si intitola Animal, lo ascoltiamo.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti weekendissimi Titan Coop. Sconto del 40% su tutta l'uva. Per i clienti Fidelity Più, due bottiglie da un litro di olio extravergine d'oliva 100% italiano Cirio a soli 13,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Momento compilation in cui ritroveremo impilati uno dietro l'altro, fra poco Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Lou Bega. Cominciamo intanto con Max Pezzali.

Siete in Studio di San Marino, le 8:46 minuti. La musica, secondo gli scienziati, attiva in noi una sensazione di benessere, un po' come dopo che abbiamo ascoltato questa canzone con la sua energia, che non è soggettiva ma deriva dall'attivazione di particolari aree del cervello che vengono stimolate. Sono molti gli studi scientifici a riguardo. Il potere delle note attiva il cervello, in particolare, dicevamo, quelle aree neuronali adibite alle facoltà cognitive dell'apprendimento, della memoria, del movimento. In sostanza, la musica si può rivelare un collante addirittura sociale, te credo, perché le persone che fanno e ascoltano musica insieme sono più disposte a sviluppare empatia tra di loro, attivando una profonda sensazione di benessere. Adesso stavo pensando, facilita l'apprendimento, ricordo, perché quando si studiava sempre con la radio accesa, un filino di volume, però insomma era quel sottofondo che non ha mai dato fastidio, almeno per quanto mi riguarda. Adesso lasciamo stare, non risponderò mai sulla resa scolastica perché quello è un altro paio di maniche. Ecco, allora c'è Gaia adesso su Radio San Marino, un po' di saudagi, ci piace la bossa nostra.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
2: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Momento Collection che ci porta al 1982 con una cover di una canzone del 1966 delle Supreme, tanto che nel video il cantante che ricanta il pezzo si è triplicato, giustamente perché le cose vanno rispettate. E allora ascoltiamo nella versione radiofonica Phil Collins, unico più che mai con You Can Hurry Love.
5: Rivivi insieme a noi

0: Siete su Radio Sabarino da Phil Collins con You Can Relove, canzone incisa nel 1982. Parliamo adesso, curiosando un po' qua e là, anche per esempio di marketing. In Germania si contano tra i 15.000 e i 18.000 negozi che vendono kebab. In questi, infatti, è iniziata una campagna di promozione per il reclutamento di militari professionisti, una carriera che ti offre tutto. C'è scritto nell'involucro dei panini con tanto di QR code, quindi
1: lo
0: meglio
1: sapevo,
0: di così.
1: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: E intanto su Radio San Marino si sono fatte le 9.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Giornata di venerdì che sarà decisamente più vivace dal punto di vista meteo sull'Emilia Romagna per un impulso di aria oceanica in quota che attraverserà tutto il centro nord Italia. Si attiveranno dei temporali soprattutto sull'Emilia entro il pomeriggio, ma qualche fenomeno temporalesco raggiungerà in giornata anche la Romagna. Temperature che tenderanno a calare grazie a questi temporali con il caldo che si farà moderato, ben più sopportabile dappertutto. Concludiamo anche con il vento che sarà vivace, venti tesi sulla zona pedemontana da sud-sud-ovest, scirocco invece sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Le 9 e un minuto, buongiorno Radio San Marino, insieme a Roberto Bagazzoli ancora per circa più o meno 60 minuti, pronto naturalmente come sempre al vostro fianco ad accompagnarvi in quella che è la vostra giornata, che potrebbe essere fatta di impegni da rincorrere, poi no, visto che siamo nel fine settimana magari qualcuno che è ancora nella versione lavoro, ecco, si cerca almeno se non altro di liberarsi di gogne nel fine settimana o magari a rientro lunedì, poi ci sono coloro che invece si stanno predisponendo mentalmente al rientro dopo le vacanze, forza e coraggio. Emma Fabri Fibra Antidroga.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità 0549 88 20 06
7: La radio
8: che senti
7: Radio

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, siete su Radio San Marino. Volevo salutare i ragazzi della Ceramiche Barbò di San Marino, saluto anche Marco, ci stanno ascoltando, buona giornata e buon lavoro naturalmente da Radio San Marino. Poi torniamo a parlare di Barbie, l'ho fatto ieri per una tiratura che riguarda la celebrazione di Marilyn Monroe, oggi si parla sempre di questa che è la bambola più famosa al mondo, si sta avvicinando maggiormente a noi in termini di proporzioni estetiche chiave, ovvero torace, vita e fianchi rispetto ai modelli della stessa bambola di 30 anni fa. Fra i molti tipi sfornati negli ultimi anni e soprattutto l'edizione curvy, ad assomigliare forse più fedelmente al corpo femminile di oggi, e il suo storico fidanzato Ken, lui c'ha un po' ancora le cavigliette fine, però comunque sta prendendo qualche chilo anche lui, insomma, voglio dire, poi quando comincia l'avanzare dell'età è un problema per tutti, sia maschi che femmine. Vabbè, complimenti a Mattel che come sempre riesce, no? Ecco, a stare sul pezzo, come si suol dire. Da bravi siamo arrivati alle 9:16 minuti di questo venerdì 21 agosto, pronti adesso invece a goderci la compagnia di Laura Pausini con Un'emergenza d'amore.

Chaka Khan, Snoop Dogg, Bodies in My Soul. Sono di San Marino 9:24 minuti. Insegnare il franco provenzale ai turisti e a chi visita Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia in provincia di Foggia, è l'idea lanciata da un gruppo che si occupa dello sportello linguistico del comune di 144 abitanti che, grazie ai video dei residenti che sono stati pubblicati sulle pagine social, si sta facendo conoscere un po' in tutto il mondo. Circa 1.200.000 le visualizzazioni totalizzate in poco più di un mese. La varietà linguistica è parlata nel piccolo borgo dei Monti Dauni che, insieme al vicino comune di Faeto, siamo sempre in provincia di Foggia, costituisce l'unica isola linguistica franco-provenzale del sud Italia, no? Ecco che bello, cioè nel senso riscoprire anche quelle che sono le influenze, ce ne sono veramente tantissime al sud, forte, addirittura ci sono alcune aree dove è parlato un dialetto, perché non si può dire solo albanese, una fusione fra, non so, per esempio calabrese e albanese, una cosa veramente molto molto bella e affascinante, devo dire la verità. Tagaci Chetra, Lorenzo Fragola, Risa, l'esercito del selfie.

Siamo arrivati alle 9:28 minuti dopo l'esercito del selfie, Tagaggi, Ketra, Lorenzo Fragola, Risa. Siamo prontissimi adesso a farvi sentire ancora un'altra delle nostre novità. Ovviamente stiamo parlando dei futuri numeri uno di domani e allora mettetevi comodi perché in arrivo c'è il nuovo singolo di James Blunt che si intitola Tastes Like Summer. Lo ascoltiamo insieme.

James Blunt, Tastes Like Summer, fra le novità ovviamente di questa settimana qui su Radio San Marino. Allora, siamo arrivati alle 9:32 minuti, facciamo un po' di pettegolezzo che riguarda Harry e Meghan, ma dai, sì, tanto ogni tanto, no, vengono messi al centro dell'attenzione della stampa inglese. Comunque sembra che torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di agosto, almeno secondo quanto riportano i media britannici. La coppia si è trasferita negli Stati Uniti, lo ricordiamo, nel marzo del 2020 con il figlio Archie, che all'epoca aveva quasi un anno, e in California è nata la seconda figlia Lilibet. La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra. I bambini, che ora hanno 7 e 5 anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre. Naturalmente viene tenuto, no, il minimo indispensabile della privacy, e quindi insomma la necessità è una, quella di potersi avvicinare al principe Carlo, che credo che sia la cosa più importante anche per il periodo molto delicato che Re Carlo sta comunque vivendo con la salute. Siamo pronti adesso a sentire un'altra delle nostre compilation, fra poco Noemi con Tu cosa fai questa sera, Alvaro Soler con La cintura, Jovanotti, Sergio Mendes e Punto.

Siete in Suono di San Marino, c'era Alvaro Soler, cioè ecco, me lo vedo collocato nella posizione giusta, anche se questa è una canzone di un po' di tempo fa, pubblicata nel 2018, perché Alvaro Soler sta alla stagione estiva come Michael Bublé, per esempio, alle festività natalizie, no? Ci ha abituato a certi periodi assolutamente dell'anno e direi che ci si è immedesimato sempre decisamente molto molto bene. Com'è questa giornata? Come sta andando via? Ogni tanto è bene fare un check, no? Capire se magari state lavorando, avete avuto degli inciampi oppure no. Ecco, non è che io ve la sto tirando, ci mancherebbe altro, è che bisogna prendere in considerazione sempre le variabili che quando si è al lavoro e si ha a che fare con della clientela, dall'altra parte ci sono i clienti e quindi rappresentano, no, la parte, che dire, incerta in un certo qual modo di un esito di una giornata. Comunque, che la forza sia con voi, noi ci siamo naturalmente sempre ben disposti a caricarvi con quelli che possono essere i ritmi giusti. E allora bentornato anche a Bruno Mars, che ci ha regalato veramente una bella carica con questo nuovo singolo che si intitola On My Soul, adesso su Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Pronti per fare il nostro viaggio nel tempo? E per questo vi prendo e vi porto praticamente nel 1983. Già, quell'anno esce un singolo di Zucchero che è davvero molto bello e che ritroviamo stamattina in questo spazio privilegiato. La canzone si intitola Nuvola.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Zucchero Sugar Fornaciari nella collection 1983, la canzone era Nuvola. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera ufficiale al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Ecco, così vi volevo dare quest'ultima notizia inquietante. Sì, è inquietante, no? Il sistema si chiama Letta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. Io ho una fifa boia, figuriamoci, no? Ecco, vado sempre nello stesso centro analisi perché so che c'è quell'infermiera lì che zac, prende la vena al primo colpo, no? Buona giornata, ci sentiamo domani pomeriggio alle 17 su San Marino. Chiudo con The Rolling Stone.

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Buongiorno. Sono le 10.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, weekendissimi Titan Coop, sconto del 40% su tutta l'uva. Per i clienti Fidelity Più, due bottiglie da un litro di olio extravergine di oliva 100% italiano Cirio a soli 13,90€. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Benny Blanco, Teolvido.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
5: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: La radio.
8: La radio. La radio che senti.
7: Radio.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Giornata di venerdì che sarà decisamente più vivace dal punto di vista meteo sull'Emilia Romagna per un impulso di aria oceanica in quota che attraverserà tutto il centro nord Italia. Si attiveranno dei temporali soprattutto sull'Emilia entro il pomeriggio, ma qualche fenomeno temporalesco raggiungerà in giornata anche la Romagna. Temperature che tenderanno a calare grazie a questi temporali con il caldo che si farà moderato, ben più sopportabile dappertutto. Concludiamo anche con il vento che sarà vivace, venti tesi sulla zona pedemontana da sud-sud-ovest, scirocco invece sulla costa adriatica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ma buongiornissimo, buon venerdì a tutti gli ascoltatori, Irol con voi in questa diretta su Radio San Marino fino alle 15:30. Sarà una giornata che passerà veloce perché, no, compleanno di Usain Bolt. Ma facciamo anche gli auguri a Emanuela Rossi, a Nicola Sbollini, i nostri amici. E allora, tante belle cose di cui parlare in questo venerdì, ultimo tratto della settimana, ma il weekend a queste parti parte bello carico. Stasera Clara live a Riccione in Piazzale Roma, poi nella notte anche Sfera e Basta alla Villa delle Rose e domani arriva un nome un pochino più hype di Sfera e Basta, ovvero il Papa. E sarà una giornata davvero particolare per la Repubblica ma anche per Rimini, perché ci sarà la visita di Papa Leone XIV a San Marino e poi, come dicevo, al meeting di Rimini. Insomma, parecchie cose.

cose da raccontare, musica, eventi, territorio e tanta musica anche qui da ascoltare insieme. Partiamo dalla coppia Emma e Fabri Fibra e il loro singolo Antidroga. Torno tra pochissimo da voi.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Phil Collins, la radio che senti, molto amato, ragazzone. Dance in the Light, il 1996, sulla radio che senti, e pensate che solo quest'anno è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come artista solista. Naturalmente c'era entrato con i Genesis. Ma a proposito di rock e novità che riguardano il genere, c'è questa piccola rivoluzione agli MTV Video Music Awards. Ne abbiamo parlato anche ieri di tutte le categorie. Per la prima volta dal 2007 è sparita la categoria Best Rock, un premio che in varie forme esisteva dall'89, negli anni ha incoronato gente come i Metallica, gli Aerosmith, Pearl Jam, Linkin Park, più recentemente anche i Maneskin. Quest'anno gli artisti più vicini al mondo del rock sono finiti tutti in questo calderone Best Alternative. Ci sono Olivia Rodrigo, 21 Pilots, Tame Impala, ma anche nomi difficili da definire alternative. Scelta curiosa soprattutto perché il rock, insomma, magari non domina più le classifiche come una volta, ma continua a riempire arene, festival e tanto altro. Anche la nostra scaletta musicale qua su Radio San Marino, perché no? 335-104-1027, numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Tante novità, dato che è venerdì, musicali di cui parlare, ma continua la musica con Bresh, la sua Da Dio. È stato qualche giorno qua in Riviera a fare i suoi live, ora ce lo ascoltiamo in diretta sulla radio che senti.

Azizam, che in persiano significa all'incirca amore mio, brano nato proprio dall'incontro con la cultura persiana. E se vi state chiedendo dov'è in questo momento, dall'altra parte dell'Atlantico. Questa sera se la canta a Toronto il nostro amico Ed Sheeran. Ma invece veniamo a noi, si parla sempre di musica e anche Apple Music ha detto che presto metterà un'etichetta sui brani creati almeno in parte con l'intelligenza artificiale. Abbiamo parlato molto in questo

questi giorni dell'argomento. Secondo le anticipazioni si starebbe lavorando a un nuovo tag chiamato Made with AI, pensato per rendere più evidente quando una parte significativa di una canzone è stata realizzata con strumenti generativi. Apple seguirebbe così la strada di Spotify, che già a metà settembre introdurrà questo badge AI persona per segnalare i profili che rappresentano artisti virtuali. C'è per esempio Deezer, che è andato ancora oltre. Come programma ha sviluppato un sistema che dichiara una precisione del 99,8% nel riconoscere musica generata con le AI. Dato impressionante, vediamo come andranno avanti tutti questi assestamenti riguardo le AI, ma è il tema sicuramente dei prossimi anni. There's No More, Harry Styles, continua la musica.

Love Song sulla radio che senti, c'è il vostro Roletti. Intanto sorseggiavo un ace, un arancia, carote e comunque se in queste ore sui social state vedendo Ravenna completamente impazzita per Ronaldinho, tranquilli, non è venuto semplicemente in vacanza qua in Riviera, ma a 46 anni il pallone d'oro brasiliano è entrato nel progetto del Ravenna Football Club in Serie C, qualcosa di epico come socio, ma potrebbe addirittura tornare in campo per una partita ufficiale. Il sogno sarebbe quello di segnare il suo gol numero 300. E allora, infatti, stavo guardando sui social tutte queste immagini piene di gente con questo super, insomma, momento di accoglienza per Ronaldinho, e lui ha detto di essere qui per portare entusiasmo e spettacolo. E quindi per il Ravenna un'operazione sportiva ma anche un colpo d'immagine mondiale, lo possiamo dire? Bellissima questa cosa, continueremo a parlarne sicuramente e chissà, magari un giorno Ronaldinho verrà a dire due parole qua anche su Radio San Marino riguardo questa cosa. Probabilmente impossibile, ma a noi ci piacciono le missioni impossibili. E ribadiamo anche il concetto, in questo weekend nella Riviera tantissimi ospiti di spessore, questa sera Clara e Sfera Ebbasta nella Bassa Romagna e domani Pope, il Papa, qua a San Marino, ma anche a Rimini. Sono giornate strabilianti. Tra poco accenneremo qualcosa anche riguardo Del Piero, che se non sbaglio ha qualche rapporto con Rimini, qualche sogno anche lì nel cassetto. Ne parleremo. Ora continua la musica con Noemi, che si è ripresa dal suo infortunio. Ci ascoltiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, il suo nuovo singolo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
3: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
4: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
3: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Momento New Play sulla radio che senti. The Bauza, che abbiamo già conosciuto con Magnetic in questo periodo, e sono tornati. Trio norvegese, nel giro di pochi mesi sono passati dai social alle radio di mezzo mondo e il loro suono viene definito Scandi House, house nordica, disco, funk, un po' di jazz, un gran mischione. Tra poco parleremo anche di altre cose che li riguardano, intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo

Ma lo possiamo dire che spaccano questi The Bowser, Lost Myself, il 2026, sulla radio che senti, parlavamo del loro genere, Scandi House, House Nordica, disco funk, un po' di jazz, piace molto, gustoso questo nuovo singolo, Lost Myself, è uscito insieme a I Wanna, quindi c'è una doppia uscita e in Italia stanno andando forte. E questi The Bowser sono entrati nelle classifiche radio e li vedremo anche qua in Italia dal vivo presto, il 1° novembre, sono attesi a Milano al Circolo Magnolia. Vi dico che secondo me, se ci sono rimasti dei biglietti, andranno a ruba, quindi consiglio vivissimo, 1° novembre, The Bowser, bisogna andarseli a sparare, anche perché devo ammettere che in tutte, insomma, le giornate che sono passate di brani qua in radio ne abbiamo trasmessi tanti, e quello di 54 Ultra insieme a Another Talk to You e questo The Bowser, questo gruppo più che brano, perché il brano è già un altro, tanto tanto gustosi. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi. Ora facciamo un piccolo tuffo nella nostra Summer Compilation, tre brani non stop senza interruzioni, e ascolteremo Angelina Mango e Marco Mengoni, la coppia di Canto d'Amore, Damiano David con Zombie Lady. Partiamo dagli Ace of Base, Don't Turn Around, torno tra pochissimo da voi.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino. Summer Compilation.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Idol.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Mi hanno detto, mi hanno riferito,
1: Merigo, dimmi,
0: che è un programma di Bino.
1: Ah.
0: Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in summertime.
3: Momento collection, che gli salto indietro nel tempo. Andiamo nel 1989, uno dei pezzi che ha cambiato la musica da club, Pump Up the Jam dei Technotronic, progetto belga, Beat House, la voce iconica di Yakid K. E allora ce l'ascoltiamo. Successo incredibile, Pump Up the Jam era il 1989.

come si pompa la jam qua su Radio San Marino. Era il 1989, la nostra collection con i Technotronic. Allora, stavamo parlando di queste cose epiche che stanno avvenendo qua nella Bassa Romagna, tema sportivo, perché c'era tutta questa folla con i video di Ronaldinho a Ravenna e pochi chilometri più a sud, Rimini sogna Alessandro Del Piero. Rimaniamo un po' sullo stesso tema. Il vecchio Rimini è fallito dopo l'esclusione dalla Serie C, dovrà ripartire dall'eccellenza, e Del Piero avrebbe già avuto contatti con il sindaco della città, perché è interessato a partecipare al progetto della rinascita di questo club insieme a un altro imprenditore. Attenzione però, ora non c'è un acquisto ufficiale e c'è anche una storia nella storia. Proprio a Rimini nel 2006 Del Piero guidò la Juventus nella prima partita di Serie B dopo Calciopoli, quindi sarebbe un ritorno davvero particolare. Ma continuiamo a sognare, nulla ancora è definito. Tra pochissimo parleremo del successo incredibile che ha avuto Odissea, questo film che spero abbiate visto tutti, ma comunque no spoiler, anche perché insomma non parleremo della vicenda, ma dei numeri giganti che è riuscito a raggiungere. Ora continua la musica su Radio San Marino, ci sono Blanco ed Elisa con la loro Ricordi, e poi riparto una nuova ora insieme qui su Radio San Marino. 335 104 1027 il numero di riferimento.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Una manciata di secondi alle ore 14, c'è il vostro Hero sulla radio che senti in questo venerdì 21 agosto. Tanti auguri a Usain Bolt, a Emanuela Rossi, a Nicolas Bollini. E di nuovo buon pomeriggio da Hero, sarò con voi fino alle 15.30. Tanti eventi nella nostra zona in questo fine settimana: Clara Live a Riccione questa sera, ma anche Spere Basta alla Villa delle Rose domani. Giornata davvero epica, perché ci sarà la visita di Papa Leone XIV, prima a San Marino, poi a Rimini. Riguardo Madonna, partiamo proprio da lei, che ha battuto a livello di nomination Taylor Swift, 11 per la giovanissima contesteria.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Changing, il 2003 sulla radio che senti, tutti cambiano, tranne Nolan che continua a macinare numeri davvero epici per Odissea, il film che ha raggiunto 1.352.000.000 di dollari di incasso mondiale, è diventato il film rated R più redditizio di sempre. Allora, per capirci, negli Stati Uniti la classificazione rated R indica un film pensato per un pubblico adulto, i minori di 17 anni possono vederlo solo se accompagnati. Odissea ha così superato Deadpool and Wolverine, che deteneva questo record precedentemente. È proprio Ryan Reynolds, l'attore canadese che interpreta Deadpool, ha preso il sorpasso con sportività, facendo pubblicamente i complimenti a Nolan, al cast e alla troupe. Abbiamo visto tutti che il film può magari mancare dal punto di vista della perfezione della trasposizione dell'opera, però le location incredibili, un film in IMAX, quindi qualità veramente top top top. Bella per Nolan, Odissea è già diventato il film di maggior incasso nella carriera di Nolan, ecco, ha superato i suoi film giganti precedenti. Andiamo da Ultimo ora con la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Say What You Want dei Texas, era il 1997 con il vostro Hirol qua su Radio San Marino. Restiamo in compagnia di una grande band perché gli U2 stanno preparando il loro ritorno discografico, c'è questo nuovo album atteso per la fine di questo 2026, primi segnali che stanno già arrivando, e poi, se non sbaglio, sono già usciti due EP degli U2 solo in quest'anno. Tra questi progetti c'è anche una collaborazione che era rimasta nel cassetto per parecchio tempo, e poi quando la musica rimane lì da un po', non so perché la cosa, ma mi prende. E Martin Garrix ha raccontato che Fireflies ha iniziato a prendere forma addirittura 6 anni fa, quindi immagino quel momentaccio brutto che era il 2020. A luglio finalmente l'hanno fatta ascoltare al mondo al Tomorrowland con The Edge, comparso a sorpresa sul palco, e poi l'uscita ufficiale. Ed è anche la prima volta che Garrix lavora a un brano con tutti e quattro gli U2. Ce lo ascoltiamo, questo brano che era rimasto negli archivi per un po' e che finalmente è uscito e mette insieme un gigantesco DJ con una delle band del secolo. Fireflies sulla radio che senti, c'è il vostro Hirol a tenervi compagnia, a pompare le good vibes.

Taste Like Summer 2026 sulla radio che senti. È arrivato il momento di salutarci. L'appuntamento è per domenica dalle 19 alle 20. C'è Republic, il fuori format. Domani non ci sentiremo, ci sarà il Papa, però rimanete sintonizzati, trasmetteremo tutto anche da qua, dalla radio. Ci sarà il nostro Gigi Restivo. E poi vi dico che la prossima settimana torneremo nel nostro orario abituale, 13:15:30. Non rimane che augurarvi un buon weekend, un buon pomeriggio. Vi abbraccio forte, vi ricordo che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e dalle 17 il nostro Super Gigi. Cesare Cremonini e Giovanotti con Mondo. Un abbraccio da Hero, grazie a tutti quelli che sono rimasti connessi. A domenica.

0: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
6: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! La radio. La radio. Samarizza.
3: San Marino. Estate 2006.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: stabiliamo un contatto, va ancora in onda?
1: Ma come? Certo, tra pochi istanti, una veloce interruzione per ricordarvelo. Marco Corona e Paolino Zanetti e la community di questo programma si ritrovano qui su Radio San Marino.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Eccoci qua, come va il vostro pomeriggio?
3: Agghiacciante!
2: Bene. In questo momento le 16.
4: Finalmente venerdì.
2: Bravo!
4: Corona finisce qui, sì, con tutte le sue cagate.
2: No, fermo!
4: Scappa da Ridvala.
2: No, invece no, scappa la sigla e poi cominciamo ufficialmente. Qual è la sigla?
5: Stabiliamo un contatto in summertime.
6: Ciao Marco, oggi sondaggio te lo lancio io e parliamo di consigli.
2: Vai!
6: Ovvero, tante volte un consiglio si chiede per un posto da visitare, oppure un ristorante in cui si mangia bene, oppure
2: giusto,
6: dove trascorrere bene una serata.
2: Ecco,
6: noi facciamo una domanda un po' diversa.
2: Come?
6: Ovvero, io devo buttare via una serata e dico, cosa mi consigliate di completamente inutile? Un posto che non si mangia bene, un qualcosa da fare che non è assolutamente interessante. Quindi la domanda è questa, un consiglio su come buttare via una serata.
2: Ecco.
6: Ciao e buon sondaggio a tutti.
2: Grazie.
7: John, dormi di più la notte.
2: Esatto, invece che condividere queste domande.
8: Corona, ma oggi c'è da giorno niente?
2: Ma sì, l'abbiamo appena lanciato, lo sa che è una domanda un po' così, no? Dateci un consiglio su come buttare via una serata. Se volete partecipare,
9: manda anche tu un vocale al 335 104 100.

0: Un po' spio, vende in ferie.
1: A parte questo, tutto il resto?
2: Tutto a posto.
1: Bene, allora ripartiamo con il sondaggione.
3: La so.
1: La risposta.
3: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
3: Allora, come buttare via una serata? Beh, è capitato anche a me, quindi... porto un'esperienza vissuta. Praticamente una mia amica: vieni stasera che abbiamo un incontro e vedrai, ti divertirai, c'è un sacco di gente.
1: Sì.
3: Va bene, se avevo niente da fare vado.
1: Vai.
3: Praticamente mi ritrovo in quegli incontri del guadagno al sistema piramidale, che a me proprio me ne frega assolutamente zero.
1: Okay.
3: E quindi mi sono sorbita una serata con tutti questi esaltati, perché diciamo che sono un po' esaltati nelle riunioni, e io me ne fregavo zero e ho passato tutta la serata al telefono, quindi è stata proprio una serata
1: buttata via.
3: Per cui, John, se vuoi buttare via una serata, trovati qualcuno che è impelagato in queste cose qui e vedrai che la serata viene buttata via in una maniera unica. Ciao.
1: Sì, ciao. Perché dice John? Perché è stato lui a lanciare il sondaggione: buttiamo via una serata, consigli?
4: Caro John, dai, che John è meritori di bocca. Cioè,
1: come di bocca?
4: Mi chiedete un consiglio come buttare via una serata? È come sfondare una porta aperta. Ma
1: vabbè,
4: cioè, se proprio volete buttare via una serata,
1: sì,
4: ma cosa c'è di meglio? Una serata inutile? Guardare una partita della Juventus,
1: no,
4: o del Milan?
1: No,
4: cioè, ragazzi,
1: ma perché?
4: Proprio, cioè,
1: ma
4: peggio
1: no,
4: di così, cioè, per me è proprio una
1: serata
4: buttata
1: via.
4: Voi guardate una partita della Juventus e del Milan, è proprio una serata di menta. Proprio.
1: Di menta, sì.
4: Ciao a tutti.
5: Non me lo segno.
1: No, ma stava ironizzando, dai, magari le ultime partite, delle ultime uscite, insomma, delle due squadre.
6: Ciao Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
6: Guarda, la serata da buttare?
1: Quale sarebbe?
6: Sabato prossimo.
1: Perché?
6: Cioè, qua in un locale in provincia di Bari. La cover di Vasco, tu dirai, come da buttare la cover di Vasco?
1: Infatti, la cover band.
6: Se tu vedi il tipo che fa Vasco,
1: com'è?
6: Ma manco la vasca da bagno può fare quello.
1: Vasco,
6: no,
1: da bagno,
6: lascia stare.
1: No,
6: io l'ho sentito una volta, mi è venuto il volta stomaco.
1: Ma dai,
6: sono più bravo io, guarda, quando l'emoroide e l'influenza, no, a fare Vasco, che è quello lì.
1: Addirittura.
6: Uno. Due, è un posto che ti dà da mangiare che pasta scotta.
1: No,
6: cioè, ci sono anche qua le gioffeche che danno da mangiare in provincia di Bari.
1: Sì.
6: Caro, e si mangia male, per cui andiamo a vedere la cover di Vasco, così buttiamo una serata proprio.
1: Dove?
6: Si può dire nel cesso, sì.
1: Esatto, hai sentito?
6: Bravo Marco, tira lo sciacquone.

0: aria con un sondaggione. Qual è?
1: Un consiglio su come buttare via una serata.
0: E per partecipare?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
3: Ciao Marco. Ciao. Per me una serata persa è quando faccio una live su Twitch e poi subentrano i problemi tecnici che ti fanno perdere tutto il tempo disponibile. Oh. Ma se proprio devo consigliare un modo per buttare via una serata,
0: quale sarebbe?
3: Quello è tipo? Vedere Super Mario Galaxy, il film, è la materia fibia organica comunemente detta me.
0: No! Ok.
4: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi, perché
0: ciao,
4: se volete buttare via una serata, vi assicuro che le serate poi diventeranno 2, 3, 4, 5.
0: Addirittura.
4: Butto di esperienza comprare le molle e mettere nel giardino, presente i salterelli, quelli con le molle,
0: salterelli,
4: insomma, chiamateli come vi pare,
0: sì.
4: Così vi buttate tutta l'estate, vi siete giocati,
0: perché?
4: A quel punto tutte le sere, non solo i bambini non vogliono uscire, ma arrivano i bambini delle altre case che si mettono a saltare sotto nel giardino di casa tua, senti doindo, vuoi andare a dormire, finestre aperte, loro non mollano un cacchio, sono ancora lì che saltano, i genitori delle case vicini felicissimi,
0: ci credo,
4: perché cacchio, loro o stanno a casa così si accoppiano, hanno quei 20 minuti di libertà, oppure comunque sono rilassati sul divano perché il loro figlio non è né sulla strada né in giro,
0: è vero.
4: Sono nel giardino di casa tua che saltano sulle molle,
0: ecco.
4: Quindi ecco, se volete buttare addirittura un'estate intera, investite 200 euro nei salterelli e l'estate ve la siete giocata.
0: Perfetto.
5: Non credo proprio.
0: Vabbè, però potrebbe essere anche un tentativo.
6: Ciao Corona. Ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
6: Una volta siamo stati invitati io e mia moglie a una cena che non sapevamo che ci fosse la musica latinoamericana. Praticamente siamo stati lì dalle 8 a 1. Penso che avrei preferito, ma di gran lunga, lavorare. Almeno mi pagano.
0: No.
6: Che schifo, ragazzi, latinoamericano.
0: De gusti, bus.
6: Barzelletta al volo.
0: Vai,
6: allora siamo nel 1300 nella foresta di Sherwood. Allora sono tutti gli arcieri pronti con quelli con i tamburi pronti, insomma c'è la gara con gli arcieri.
0: Bello.
6: Arriva il primo, fa mascheratemi, si maschera, mettete un bambino a 100 metri, prende l'arco, tira, trac, prende in pieno la mela sulla testa del bambino, tutti ci toglie il cappuccio, I am Arrow. Arrivo secondo col cappuccio, mettete il bambino a 200 metri con una mela alla testa, carica l'arco, tira la freccia, trac, la mela in pieno, tira sul cappuccio e dice I am Robin Hood. Arriva al terzo, il cappucciato fa 300 metri, porto là, dai, in fondo 300 metri con la mela sulla testa, questo carica, trac, prende un pieno nella fronte il bambino, giù, shack.
0: No.
6: Cava cappucci, I am sorry.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Sì, è complicato, ma anche leggero invece innamorarsi d'estate. 335 104 1027, mi state dicendo le vostre esperienze. Martina da Riccione dice: a 19 anni ho conosciuto un ragazzo in spiaggia cattolica, è durata tutta l'estate e poi più nulla. Però ancora oggi quando passo da quella spiaggia ci penso. Ecco, questa è la magia, magari la storia finisce, ma il ricordo resta legata a quel posto, dai.

0: Il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: Allora, questa è una di quelle collaborazioni che quando le leggi dici aspetta, Fabi Fibra, Pinguini Tattici Nucleari insieme? E invece sì, eccoli qua, perché sono due mondi abbastanza diversi che si sono incontrati in un pezzo che parla, che parte da un nome molto particolare, Goya, ma qui non c'è storia dell'arte, si parla di tutt'altro, si parla di quanto la musica, la cronaca, e si consumi tutto velocemente in questo periodo effettivamente. E noi li sentiamo, Fabi Fibra e Pinguini.
5: Ascolti su

Beh, una coppietta così sinceramente non ce l'aspettavamo. Vedi, l'estate non sta finendo, però diciamo siamo in una fase calante e quindi arrivano le prime novità musicali del dopo vacanze. Che bella. Vabbè, avremo modo di sentirla. Io però volevo tornare sull'argomento di prima, cioè abbiamo parlato, abbiamo lanciato questo tema, appunto, gli amorazzi estivi, le conoscenze che si fanno, che magari non durano tantissimo, almeno in teoria, eh. Vediamo cosa ne pensa il popolo di Radio San Marino. Samuele da Serravalle dice: io mi sono preso una cotta in Grecia, tornati a casa ci siamo scritti per mesi, poi ci siamo rivisti e non era più la stessa cosa. Ah, vedi? Magari era amore. Oppure, non so, il tramonto greco, non lo so cos'era, però ricordo è rimasto. Vedi, a distanza di tempo magari sei qui a raccontarcelo. Elisa da Cesenatico: la mia cotta estiva è diventata mio marito. Eccole qui, queste sono le notizie che volevamo sentire. Ci siamo conosciuti a una festa in spiaggia, continua, e sono passati 15 anni. Ma veramente, attenzione a dire che le storie estive non durano. Vedi, mi sono tradito. Qualcuno dall'aperitivo in spiaggia è arrivato direttamente alla torta di matrimonio. Succede. Continuate, raccontateci un po' le vostre esperienze estive, d'amore intendo, in vacanza o no. 335 104 1027. Nel frattempo che ci pensate, ci gustiamo non un aperitivo, ma una summer compilation. Kerol G con Manu Chao, viajando por el mundo, Alvaro Soler, Sofia, e cominciamo con gli 883.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità. San Marino,
0: New Play. BTS, Normal.

Vi riporto nel 1994 in un istante. Vi ricordate che per andare in vacanza molte persone si portavano dietro la cartina stradale? Quella enorme, no? Quella si apriva sul cruscotto e poi si chiudeva mentre cercavi l'uscita dell'autostrada. Bene, e mentre cercavamo la strada, l'Italia cantava con leggerezza Penso Positivo, con Lorenzo.

0: La fantasia.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

18 in punto, si riparte proprio in questo momento. Come va? Dai, siete contenti che arriva il weekend? Non vi preoccupate se oggi la giornata è così così, a parte il fatto che la pioggia è stata veramente un piccolo miraggio, poi è finita lì. Quindi avremo un weekend interessantissimo, poi torneremo a parlarne per ciò che riguarda la Repubblica di San Marino. Domani sarà una giornata veramente epocale per la visita pastorale di Sua Santità il Papa, quindi avremo modo di seguire questo avvenimento passo passo e davvero di prima mano, quindi ne parleremo. Parleremo anche di cose molto più leggere. Intanto torniamo alla musica, c'è Noemi.

0: più.
1: Finestrino giù, aria calda.
0: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
0: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
0: Radio San Marino, senti che estate.

Secondo me l'ha combinata grossa quella volta Jaffi, tanto per implorare perdono in questa maniera così compunta. Mercy su Radio San Marino. Allora, parliamo di una cosa molto bella, secondo me. Avete presente, amiche, che da bambine, cioè ieri, giocavate con la Barbie e com'era, in alcuni casi come adesso, con delle proporzioni talmente, come dire, perfette da essere improbabili. Ecco, secondo uno studio, meno di una persona su 10 milioni avrebbe potuto avere un corpo del genere. E allora, amici, Barbie si aggiorna e anche Ken, vi spiego, perché hanno notato, secondo uno studio australiano, confrontando le Barbie di oggi con quelle, diciamo, di 30 anni fa. Qual è il risultato? Molto curioso, le nuove versioni hanno proporzioni finalmente molto più umane, oserei dire, sicuramente molto più vicine a quelle delle donne reali. E anche, amici maschietti, Ken che pare sia diventato un po' più realistico, no? Un po' più normale, anche se stavo guardando quelle caviglie lì, insomma, non penso che rappresentino ancora l'uomo medio. Vabbè. Insomma, Barbie sta diventando più normale, questo è sicuro, però è anche sicuramente una buona notizia, su questo non c'è dubbio. Quando da piccoli giochi con una bambola, mica magari non te ne accorgi, ma quell'immagine da corpo perfetto, qualcosa nella tua testa magari può lasciarlo. Ok, però Ken ingrassa, ma i suoi capelli sono sempre perfetti.

e stop. Ciao Filippo, se una regola c'è, classicone del 1998. Vorrei tornare per qualche minuto a raccontarvi la giornata di domani, che sono sicuro per molti di voi non è una sorpresa, nel senso che da tempo ci stiamo preparando a questo evento che coinvolgerà l'intera Repubblica, anche Rimini ovviamente, perché il Papa sarà prima qui in Repubblica di San Marino e nel pomeriggio si sposterà appunto a Rimini. Quello che riguarda invece noi come San Marino RTV, come Radio San Marino, è che seguiremo questo evento in maniera assolutamente capillare fin dalle prime ore, addirittura fin dalle 8:30, attendendo appunto l'arrivo del Papa. Tutto questo sarà trasmesso in televisione ovviamente, ma anche qui in radio. Ecco, volevo dire che saremo anche noi coinvolti qui a Radio San Marino in questa diretta dalle 8:30, specialmente per chi magari non ha la possibilità di seguirla in televisione o si trova magari a spostarsi qua e là e non volesse perdersi neanche un istante di questo evento, che di fatto è storico perché segna il ritorno dopo tanti anni di un pontefice. Dal 2011 l'ultima occasione ritorna insomma qui quest'anno con Leone XIV. Tutto questo, ricordiamolo, dalle 8:30 del mattino qui su Radio San Marino e specialmente in San Marino RTV per ciò che riguarda la parte visiva, che sicuramente sarà la parte integrante di questo racconto. Detto ciò, noi ci regaliamo a questo punto qualche minuto di grande eleganza musicale con una voce meravigliosa, quella di Olivia Dean. Baby Steps.

Beh, Shakira, Shakira, come lei stessa cantava, i fianchi non mentono. Beh, c'era anche Cardi B, che è un personaggio molto colorato, diciamo un po' sopra le righe, ma quella volta insomma andarono molto bene, che poi non è passato un sacco di tempo. Vedete un po' come la macchina musicale dell'estate ci fa sembrare le cose lontane? No, sono passati solo 2 anni, basta fare un po' mente locale, dice, ma cosa facevo 2 anni fa al 21 di agosto alle 18:23, ammesso che uno lo possa ricordare. Però veramente la musica va molto molto più veloce. Bello è però che quando vogliamo le tiriamo nuovamente fuori queste canzoni e ci si apre un mondo, perché ricordiamo sul serio magari non quello che facevamo al 21 agosto, ma magari persone che abbiamo conosciuto in quelle vacanze, ad esempio, voglio dire, visto che oggi parlavamo di amori, flirt, insomma, legati all'estate, è una cosa molto carina. Intanto volevo ricordare, a proposito di condividere le esperienze, il nostro WhatsApp, che è fondamentale, naturalmente, fondamentale per dire la vostra, anche per conoscerci, e lo dico anche per i tanti amici visitatori che si trovano dalle nostre parti adesso. Allora, il numero è 335 104 1027 se volete essere dei nostri. Se no, ci sentiamo insieme una bella canzone con Emma e Julie. Questa è Brutta Storia.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Cerco

0: ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
0: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Per la tua pubblicità, 0549-88-20-06.
4: Allora, 3 anni di assenza dalla scena musicale, poi arriva adesso in un momento particolare per lui, dopo 3 anni di musica nuova, un documentario sulla sua storia che arriverà a settembre e il gran finale, ovviamente il tour che partirà tra qualche settimana. Di chi sto parlando secondo voi? Bravo, sì, sto parlando del Liga, perché proprio oggi esce questa nuova canzone che è una cosa non molto semplice, ma che alla fine è per tutti importante. Qualcosa per te, Ligabue.
5: Ascolti i successi di...

0: per te.
1: Ecco, una bella dedica per tutti quanti. Grazie Luciano. C'è una cosa bella nei documentari sugli artisti, cioè conosci da una vita queste persone, soprattutto come cantante, però attenzione, per un'ora smettono di essere semplicemente, in questo caso, Ligabue, e tornano ad essere semplicemente Luciano, insomma, con tutto quello che c'è nel suo mondo. E sono certo che scopriremo tante cose belle, perché non è un artista come altri, ecco, senza togliere niente a nessuno. Quindi 4 settembre arriva questo docufilm e si intitolerà Luciano prima di tutto. Si parte appunto dalla sua storia, i primi concerti, che magari era davanti a poche persone, fino poi ai grandi tipo Campovolo, e poi i tour, insomma tutto quello che è successo in tutti questi anni. Ma la parte che più mi incuriosisce è quella personale, come vi dicevo, perché la prima chitarra che gli regalò suo padre fa parte dei suoi ricordi. Parlerà del rapporto con il palco, l'emozione di suonare davanti a suo figlio Lenny. Quindi non solo il Ligabue che conosciamo benissimo da 30 anni, ma ovviamente l'uomo che c'è dopo, dietro il personaggio. E uscirà molto presto, ok? Il 4 settembre. Intanto questo singolo ce lo cucchiamo e subito ci gustiamo anche 3 successi di fila. Parte la Summer Compilation con Another di Talk to You, Katy Perry, Last Friday Night. Incominciamo con gli anni 90, Charles and Eddie.

0: di Radio San Marino.
1: 18:48, allora stasera c'è uno di quegli appuntamenti che sanno proprio d'estate sammarinese, perché a Ventoso parte la sagra dell'uva, già ne stiamo parlando da qualche giorno, è una 3 giorni di festa in realtà, tutto quanto al Parco del Sorbo, tra cucina, vino, ecco, musica e soprattutto quella bella dimensione da festa d'estate che è ancora tutto un altro sapore. Allora si comincia stasera, si va avanti fino a domenica, quindi se avete voglia di belle serate e semplici, magari a tavola con gli amici, che sembra una cosa fantastica, la convivialità, insomma questa è una di quelle occasioni in cui non serve inventarsi niente, perché basta andare a Ventoso, lasciarsi prendere l'atmosfera e poi diciamolo, siamo a fine agosto, l'estate comincia piano piano a salutare, quindi meglio approfittarne.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benny Blanco, Teo Vito.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko, classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Siamo nel 1995, un incontro musicale speciale che all'epoca aveva qualcosa di unico. Una voce napoletana inconfondibile e una ragazza toscana che stava conquistando la scena italiana. Parlo di Pino Daniele e Irene Grandi. Una canzone che è una piccola perla degli anni 90 che ci sentiamo insieme. Ovviamente, Se mi vuoi.

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: È tempo di aggiornare l'informazione alle 19.
0: Radio San Marino. Le notizie.
4: Buonasera da Luca Salvatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. È ormai tutto pronto a San Marino per la visita di Papa Leone XIV, atteso domani sul Titano per una giornata storica. Il pontefice arriverà in mattinata e sarà accolto dalle autorità in Piazza della Libertà, l'atterraggio a Torraccia e poi l'arrivo appunto in Piazza della Libertà, dove sono previsti gli onori militari e gli inni nazionali. Seguiranno gli incontri istituzionali a Palazzo Pubblico e in tarda mattinata il saluto ai fedeli. Alle 11:45 previsto l'ingresso nella Basilica del Santo per la preghiera e la venerazione delle reliquie di San Marino. Alle 12:15 il Papa uscirà dalla Basilica per il saluto ai fedeli in Piazza della Libertà. Per assistere agli appuntamenti in Piazza della Libertà e nella Domus Plebis sarà necessario essere muniti di apposito pass. L'accesso alle due aree sarà quindi riservato esclusivamente alle persone accreditate e autorizzate. Nel centro storico sarà inoltre istituita dalle 7 una zona rossa con accessi controllati e limitazioni alla circolazione. E tornano a rallentare a San Marino le nascite. Nei primi sei mesi del 2026 sono nati 66 bambini, 16 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, con un calo del 19,5%. Il dato riaccende l'allarme demografico dopo la timida ripresa dello scorso anno, quando le nascite erano salite a 165 contro le 144 del 2024. Peggiora anche il saldo naturale: 66 nascite e 149 decessi determinano un deficit di 83 persone contro le 60 dello stesso periodo del 2025. La popolazione residente tuttavia cresce leggermente di 29 unità, raggiungendo quota 34.167. A compensare il saldo naturale negativo è infatti la componente migratoria, con 199 arrivi e 121 partenze per un saldo positivo di 78 persone. La tenuta demografica della Repubblica dipende dunque sempre più dagli ingressi dall'esterno. Sul fronte politico è attesa in seconda lettura la legge sulla famiglia, chiamata a sostenere concretamente chi sceglie di avere figli in San Marino. Per lo sport, stasera alle 20 la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo in programma a Taranto fino al 3 settembre. San Marino sarà presente con 29 atleti, 16 donne, 13 uomini in 11 discipline. Le principali speranze di medaglia di San Marino arrivano dal tiro a volo e dalle bocce. Nel trap il Titano schiera due medagliati olimpici, Alessandra Perilli e Gianmarco Berti. Nelle bocce invece ci sono campioni del mondo come Jacopo Frisoni e Stella Paoletti ed Enrico Dall'Olmo, già medagliato ai giochi del Mediterraneo. I porta bandiera sono proprio Jacopo Frisoni e la ciclista Valentina Venerucci. La cerimonia sarà trasmessa in diretta questa sera appunto a partire dalle 20 su Rai 2. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento con Radio San Marino.
0: Radio San Marino Meteo.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
6: Dopo i temporali di venerdì, in questo weekend tornerà a splendere il sole sull'Emilia Romagna, anche sulla Riviera Romagnola, quindi sabato e poi domenica cielo sereno poco nuvoloso, maggiore variabilità sull'Appennino settentrionale, dove in giornata potrebbe anche scapparci qualche isolato piovasco. Altrove in pianura e al mare più sole, con caldo moderato, temperature non oltre i 30 gradi. Il vento risulterà per lo più debole, con mare Adriatico calmo o quasi sotto costa. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Meteo.
3: L'importante è che domani non piova, questo è il nostro auspicio, ma siamo assolutamente positivi e fiduciosi. Intanto buona serata, 19.04, i liberi tutti di venerdì, penso che ormai sia arrivato, o quasi, perché ancora qualcuno forse lavora, e io il mio pensiero va a tutti quelli che si spendono per la ricettività che in questi giorni con l'arrivo del Papa, insomma, ci starà da lavorare ancora di più, sicuramente sarete messi alla prova, quindi in bocca al lupo, grazie, e noi vi regaliamo un'altra mezz'ora di grandi successi, di qualche chiacchiera a proposito di playlist e quello che dice la musica di noi. Ne parleremo più tardi. Intanto torna Peggy Goo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Che poi non è esattamente così, però lo cantava. Single Stone e Selena Gomez su Radio San Marino. Prima riconosco di essere stato un pochino criptico nel teaser, quando ho cercato di farvi capire malamente che basta per guardare la playlist di una persona per capire un po' come è fatta. In realtà non è esattamente così, no? Anche se un pizzico di verità effettivamente c'è, perché la musica che scegliamo in effetti qualcosa di noi racconta pure, no? Del nostro passato, anche dei nostri sentimenti, della nostra sensibilità, no? E racconta soprattutto il momento che stiamo vivendo. Questo è vero, perché è stata fatta ovviamente una ricerca al riguardo. Ci sono giorni magari in cui abbiamo voglia di canzoni che ci danno una bella carica, no? Altri invece che cerchiamo qualcosa magari un po' più sommesso, più tranquillo, quasi come se fosse una colonna sonora per rallentare un po'. Può starci. Poi la cosa interessante però è un'altra: i gusti musicali, pensateci, non sono scolpiti nella pietra, nel senso che magari 30 anni fa non avremmo mai immaginato di emozionarci con certi brani. Al contrario, magari ripensando a quello che cantavamo e appunto quando eravamo un po' più giovani, adesso quasi quasi ce ne vergogniamo. Invece non dobbiamo farlo, è normale, perché insomma cambiano le esperienze, cambiano le emozioni. In fondo, amici, cambiamo anche noi, e forse è il bello della musica, è proprio questo, perché non ci mette un'etichetta addosso, anzi accompagna effettivamente vari momenti della nostra vita. Quindi quando parliamo di playlist, diciamo che è una fotografia di un momento, mi piace, no? Magari anche oggi, dicevo, tra le canzoni che passano alla radio ce n'è una che magari senza accorgertene, che so, entrerà a far parte dei nostri ricordi fra qualche tempo. Io sono sicuro che ricordando quest'estate ricorderemo soprattutto i Pinguini. Sorry, scusa, lo sento.

Sì, sì, sì, seminiamo, seminiamo amore, che non è mai troppo. Poi se ce lo dice e ce lo canta Lionel Lewis, probabilmente siamo più incentivati, ma siamo anche contenti del fatto che il weekend ci ricorda che l'estate non è finita. Non vi preoccupate se magari oggi è stato un po' così così, ma già, insomma, vedrete che le cose miglioreranno. E questo perché lo dico? Perché stiamo per sentire una canzone che ancora una volta non solo ci ricorda che siamo nella più bella stagione dell'anno, ma che abbiamo voglia di divertirci. Loro sono due ragazzi che si sono conosciuti in un contesto particolare, qualche volta ve ne parlo, si fanno chiamare Lime Loop e la loro è Vento d'estate, novità.

0: il mito del volo da Icaro in poi non ci ha mai abbandonato. Poi ci siamo riusciti per vie traverse, un po' artificialmente. Tom Petty invece ne faceva qualcosa di molto più poetico nel 1992 con questa canzone meravigliosa, questa Learning to Fly. È anche un modo per ricordare un artista forse non fino in fondo apprezzato o comunque conosciuto, almeno dalle parti nostre. Quindi ogni tanto queste piccole perle, queste gemme, noi le andiamo a ripescare sempre con grande piacere. Lo stesso piacere che ho nel raccontarvi molto, molto velocemente la nostra bella serata che comincerà fra pochissimo con le nostre Summer Hits, proprio a dimostrazione che l'estate non sta finendo, alla faccia di Righeira ovviamente, e poi si continua dalle 20 con Marco Corona, la versione serale, diciamo così, di Stabiliamo un contatto. Fermo restando che vi ricordo domani mattina dalle 8:30 grande appuntamento, grande evento, la visita pastorale di Sua Santità naturalmente qui in Repubblica di San Marino e a Rimini, che San Marino RTV e quindi anche noi in Radio San Marino seguiremo in diretta con una cronaca lunghissima che metterà molto alla prova i nostri giornalisti e le nostre maestranze, ma sarà sicuramente un evento da ricordare. Quindi mi raccomando, dalle 8:30 in radio, ma soprattutto in televisione, si seguirà questa grande cronaca. Detto questo, ci risentiamo con calma domenica, naturalmente, ma c'è tempo. Ciao a tutti e state con noi.
1: Estate 2025.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summer Hits. San Marino.
2: Estate 2013.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buona serata, tutto pronto per la versione Rewind. Stabiliamo un contatto in questo momento. Sono le 20.

0: Rewind.
1: Finalmente venerdì.
2: Bravo.
1: Il corona finisce qui,
2: sì,
1: con tutte le sue cagate.
2: No, fermo.
1: Scappa da Ridvala.
2: No, invece no. Scappa la sigla e poi cominciamo ufficialmente. Qual è la sigla?
3: Ciao Marco, oggi sondaggio te lo lancio io e parliamo di consigli.
2: Vai.
3: Ovvero, tante volte un consiglio lo si chiede per un posto da visitare, oppure un ristorante in cui si mangia bene,
2: giusto,
3: oppure dove trascorrere bene una serata.
2: Ecco,
3: noi facciamo una domanda un po' diversa.
2: Come?
3: Ovvero, io devo buttare via una serata e dico, cosa mi consigliate di completamente inutile? Un posto che non si mangia bene, un qualcosa da fare che non è assolutamente interessante? Quindi la domanda è questa. Un consiglio su come buttare via una serata.
2: Ecco.
3: Ciao e buon sondaggio a tutti.
2: Grazie.
4: John, dormi di più la notte.
2: Esatto, invece che condividere queste domande.
5: Corona, ma oggi c'è da giorno niente?
2: Ma sì, l'abbiamo appena lanciato, lo sa che è una domanda un po' così, no? Dateci un consiglio su come buttare via una serata. Se volete partecipare,
0: manda anche tu un vocale al 335 104 100.

0: proprio voi andate in ferie.
1: A parte questo, tutto il resto?
2: Tutto a posto.
1: Bene, allora ripartiamo con il sondaggione.
3: La so.
1: La risposta?
3: La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao.
3: Allora, come buttare via una serata? Beh, è capitato anche a me, quindi... porto un'esperienza vissuta. Praticamente una mia amica: vieni stasera che abbiamo un incontro e vedrai, ti divertirai, c'è un sacco di gente.
1: Sì.
3: Va bene, se avevo niente da fare vado.
1: Vai.
3: Praticamente mi ritrovo in quegli incontri del guadagno al sistema piramidale, che a me proprio me ne frega assolutamente zero.
1: Okay.
3: E quindi mi sono sorbita una serata con tutti questi esaltati, perché diciamo che sono un po' esaltati nelle riunioni, e io me ne fregavo zero e ho passato tutta la serata al telefono, quindi è stata proprio una serata
1: buttata via.
3: Per cui John, se vuoi buttare via una serata, trovati qualcuno che è impelagato in queste cose qui e vedrai che la serata viene buttata via in una maniera unica. Ciao.
1: Ciao. Perché dice John? Perché è stato lui a lanciare il sondaggione: buttiamo via una serata, consigli?
4: Caro John, dai che John è meritorio di bocca, cioè,
1: come di bocca?
4: Mi chiedete un consiglio come buttare via una serata? È come sfondare una porta aperta. Ma
1: vabbè,
4: se proprio volete buttare via una serata,
1: sì,
4: ma cosa c'è di meglio una serata inutile? Guardare una partita della Juventus,
1: no,
4: o del Milan,
1: no,
4: cioè, ragazzi,
1: ma perché?
4: È proprio, cioè,
1: ma
4: peggio,
1: no,
4: di così, cioè, per me è proprio una serata buttata via. Voi guardatevi una partita della Juventus e del Milan, è proprio una serata di menta, proprio.
1: Di menta, sì.
4: Ciao a tutti.
5: Non me lo segno.
1: No, ma stava ironizzando, dai, magari le ultime partite, delle ultime uscite, insomma, delle due squadre.
6: Ciao Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
6: Guarda, la serata da buttare?
1: Quale sarebbe?
6: Sabato prossimo.
1: Perché?
6: Cioè, qua in un locale in provincia di Bari. La cover di Vasco, tu dirai, come da buttare la cover di Vasco?
1: Infatti, la cover band.
6: Se tu vedi il tipo che fa Vasco,
1: com'è?
6: Ma manco la vasca da bagno può fare quello.
1: Vasco, no, da bagno,
6: lascia stare.
1: No.
6: Io l'ho sentito una volta, mi è venuto il volta stomaco.
1: Ma dai.
6: Sono più bravo io, guarda, quando l'emoroide e l'influenza a fare Vasco, è quello lì.
1: Addirittura.
6: Uno. Due, è un posto che ti dà da mangiare che pasta scotta.
1: No.
6: Cioè, ci sono anche qua le gioffeche che danno da mangiare in provincia di Bari.
1: Sì.
6: Caro e si mangia male, per cui andiamo a vedere la cover di Vasco, così buttiamo una serata proprio.
1: Dove?
6: Si può dire nel cesso, sì.
1: Esatto, hai sentito?
6: Bravo Marco, tira lo sciacquone.

0: con un sondaggione. Qual è?
1: Un consiglio su come buttare via una serata.
0: E per partecipare?
2: Nota vocale al 335 104 1027.
3: Ciao Marco. Ciao. Per me una serata persa è quando faccio una live su Twitch e poi subentrano i problemi tecnici che ti fanno perdere tutto il tempo disponibile. Oh. Ma se proprio devo consigliare un modo per buttare via una serata,
0: quale sarebbe?
3: Quello è tipo? Vedere Super Mario Galaxy il film è la materia fibia organica comunemente detta me.
0: No! Ok.
4: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi, perché
0: ciao,
4: se volete buttare via una serata vi assicuro che le serate poi diventeranno 2, 3, 4, 5
0: addirittura.
4: Butto di esperienza comprare le molle e mettere nel giardino, presente i salterelli quelli con le molle,
0: salterelli,
4: insomma, chiamateli come vi pare.
0: Sì.
4: Così vi buttate tutta l'estate vi siete giocati,
0: perché?
4: A quel punto tutte le sere, non solo i bambini non vogliono uscire, ma arrivano i bambini delle altre case che si mettono a saltare sotto nel giardino di casa tua, senti doindo, vuoi andare a dormire, finestre aperte, loro non mollano un cacchio, sono ancora lì che saltano. I genitori delle case vicini felicissimi,
0: ci credo,
4: perché cacchio, loro o stanno a casa così si accoppiano, hanno quei 20 minuti di libertà, oppure comunque sono rilassati sul divano perché il loro figlio non è né sulla strada né in giro,
0: è vero,
4: sono nel giardino di casa tua che saltano sulle molle.
0: Ecco.
4: Quindi ecco, se volete buttare addirittura un'estate intera, investite 200 euro nei salterelli e l'estate ve la siete giocata.
0: Perfetto.
5: Non credo proprio.
0: Vabbè, però potrebbe essere anche un tentativo.
6: Ciao Corona. Ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
6: Una volta siamo stati invitati io e mia moglie a una cena che non sapevamo che ci fosse la musica latinoamericana. Praticamente siamo stati lì dalle 8 a 1. Penso che avrei preferito, ma di gran lunga, lavorare. Almeno mi pagano.
0: No.
6: Che schifo, ragazzi, latinoamericano.
0: De gusti, bus.
6: Barzelletta al volo.
0: Vai,
6: allora siamo nel 1300 nella foresta di Sherwood. Allora sono tutti gli arcieri pronti con di quelli con i tamburi pronti, insomma c'è la gara con gli arcieri.
0: Bello.
6: Arriva il primo, fa mascheratemi, si maschera, mettete un bambino a 100 metri, prende l'arco, tira, trac, prende in pieno la mela sulla testa del bambino, tutti ci toglie il cappuccio, I am Arrow. Arrivo secondo col cappuccio, mettete il bambino a 200 metri con una mela alla testa, carica l'arco, tira la freccia, trac, la mela in pieno, tira sul cappuccio e dice I am Robin Hood. Arriva al terzo, il cappucciato fa 300 metri là, dai in fondo 300 metri con la mela sulla testa, questo carica, trac, prende un pieno nella fronte il bambino, giù, shack.
0: No.
6: Cava cappucci, I am sorry.

0: contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao Marco. Allora, il buon John ci chiede nel sondaggio di oggi di sprecare una serata. Come faccio a sprecarla? Per me la risposta è una. Facciamo un bel puzzle tutti bel assieme, puzzle. Ok? Perché tempo fa sono stata da alcuni amici che si erano sposati da poco e gli hanno fatto questo puzzle gigantesco di New York che veniva fuori tipo circa 3 metri per 2, una cosa enorme.
1: Enorme.
0: E le sere sono trascorse tutti assieme lì a cercare i pezzettini, ma che due maglioni.
1: No,
0: cioè una roba insopportabile. La noia.
1: No,
0: non fa per me,
1: no.
0: Magari a qualcuno piace, ma per me è tempo buttato. Arcesso.
1: Okay.
0: Ciao.
1: Ciao. E anche perché
2: tutto il resto è noia.
1: Come cantava il califfo, anche ascoltare altri programmi, non il nostro, anche se oggi dobbiamo perdere una serata.
3: Posto Marco, per una serata buttata, è l'unica cosa che mi viene in mente, a me è il gioco delle bocce, che per carità è anche bello come gioco.
1: Sì.
3: Però se che due borse. No, dai, sarebbe veramente una serata buttata. Anche se sono sicuro che con la Barbara riuscirei a fare qualche casino anche lì. Però per me è una serata buttata.
1: Va bene.
4: Mandati a gente che conosci.
1: Questi sono i ragazzi della community di questo programma che state ascoltando su Radio Sabarino. Stabiliamo un contatto. E chi ha lanciato il sondaggione?
5: Ciao Marco, ti rispondo anch'io al sondaggio. Guarda, di proposte ne avevo diverse. Però per una volta voglio rimanere nell'ambito domestico, cosa che non faccio mai, fra l'altro. Perché? Perché proprio un paio di sere fa.
1: E
5: mia moglie mi dice: dai, stasera rimani con me, guardiamo la TV insieme. In quei casi in cui sceglie lei il programma è finita, perché
1: come è finita?
5: O ti porta a vedere un film che negli anni 80 era già vecchio da un pezzo
1: no.
5: Oppure ti propone i suoi programmi, le sue rubriche preferite che non le posso guardare.
1: Bene.
5: Quindi se mia moglie mi dice stai con me, guardiamo un programma e sceglie lei, è la serata rovinata. Ciao Marco.
1: Ciao. Allora non so se stasera John rientrerà a casa dopo questa risposta. Speriamo che la moglie non ascolti. Ah, povero John, dice Giambi.
6: Secondo me, John, con quello che hai detto, te la scordi. Di serate rovinate ne hai parecchie.
1: Davanti.
6: Con quello che hai detto di tua moglie quando decide lei di guardare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, sentite.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvido.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2017.
3: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: Estate 2006.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.